0: ese. Fine, fine, fine. Voy con Julián Álvarez.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.